cosa mi resta dopo un grande amore? Un portacenere da risvuotare.

ora cosa mi resta di noi due stasera. Oltre la testa che sta per scoppiare,

ora cosa mi resta di noi due stasera. Oltre la testa che sta per scoppiare,